tu hai. Mi cose bota me your bambi c'hai di up me hai. O no fe no se me guante si fai. Smoke up your se it's a di chai it's a chai me. Yo yo yo yo yo yo yo. Lift it higher than the ceiling. Burn up me your yo. That are the ultimate feeling. Check it.